0: che vedi la tua vita come la scia di un neve.
1: Ma sì, è la vita che finisce.